0: 102.7.
1: Tucutucutaca tucututa ta tucututa ta tucututa ta tucututa ta.